suoi salpizzizzitini. Oh, Madonna sia sua, boh, Madonna sia sua, boh, si fuese al Mississippi, al Mississippi, al Mississippi.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resta la barba, resta.